Baba ni cho ma kwai ma boni no pimni e dro nu a facho tudigu ni beti mi ama wa yo kristo ni papa yo fini pemu nyina di boni che anointed ono na wotumi e nyankopomba yo ja semu mane kakura.

Jetu mama wayo Kristo ni pache Faboni cho Udi boni chana umfe bibi anche Faboni cho.